0: Quante volte ti sei realmente innamorato?
1: Una
0: sola volta.
2: Solo la prima volta.
1: Una.
2: Solo la prima volta.
1: Sì, no, poi vabbè, è normale che
2: è vero, cioè, amore, se, provi... sei, la pensi come me che condiziona il primo amore condiziona tanto gli altri?
1: Tanto, sì,
2: vedi, meno male, vedi che lui è una persona sensibile, intelligente, non come Picca, che basta che veda un buco, insomma già per lui è amore a prima vista quella. Sì.
0: Va bene Marco, noi ti ringraziamo, ok?
1: Grazie a voi.
0: E chissà te, calmati un po' però adesso, con tutte queste mogli, eccetera.
1: Adesso appendo tutto al chiodo.
2: Grazie Marco, bene, grazie mille, ciao, chissà te, abbiamo Tina da Vercelli, buongiorno.
0: Ciao Tina.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Tina, primo amore a 15 anni, non si scorda mai o l'hai scordato un po'?
3: L'ho scordato tra, diciamo tra virgolette, perché ci ho fatto una figlia. Quindi ho avuto una bambina, però quando io poi ero incinta di 8 mesi lui se n'è andato.
2: Quanti anni avevi quando eri incinta di 8 mesi?
3: 17
2: anni, quindi è una figlia che è una sorella
3: piccola.
2: Più o meno.
3: Sì, ha 27 anni adesso, sì.
0: E quindi
3: diciamo che l'ho scordato poi, però comunque c'ho sempre il suo ricordo perché lei è qua, quindi
2: sì.
0: Vabbè, per via della figlia, però certo, tu ci hai scritto che invece il vero amore secondo te, il primo grande amore è stato il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto, lui poi anche è cresciuto comunque mia figlia e ho provato un amore che secondo me non ho mai più provato nella vita.
2: Senti, ma ci pensi ancora a questo fidanzato?
3: Ci penso ancora e sono passati ormai 16 anni.
2: Ma adesso stai con un altro?
3: Sì, adesso sono sposato, ho fatto altri due figli.
2: Cioè tuo marito sa che tu ogni tanto pensi al secondo fidanzato?
3: No, ormai no. Però agli inizi lo sapeva perché comunque lo confrontavo sempre molto.
2: Vedi, quindi se ti chiedessi
3: sempre a paragone.
2: Se ti chiedessi la percentuale di influenza che quell'amore ha avuto su tutti quelli successivi è alta.
3: Molto
2: alta, molto alta. Vedi?
0: Però guarda, a distanza di tempo, nonostante tu abbia una famiglia, ci stai dicendo che il vero amore per te è proprio il secondo fidanzato.
3: Sì, esatto.
0: Quindi in tutto possiamo dire un paio di volte ti sei innamorata?
3: Sì, okay, vedi? Assolutamente.
2: Oggi sta con una persona numeri. Della quale non gliene frega un cazzo, però è suo marito.
3: Assolutamente no. È un amore diverso.
2: Guarda
0: Tina, poi in realtà con l'età adulta scopri che l'amore non è per forza quello che ti fa battere il cuore le farfalle nello stomaco.
2: È quello che paga le bollette.
0: È anche quello che ti fa stare tranquilla, serena, senza problemi.
3: Sì,
0: cioè una casa con la pace,
3: esatto,
0: e non senza.
3: Cioè, io quando ho conosciuto mio marito ho trovato il sorriso, la serenità.
0: Vedi, anche quello è amore.
3: Sì, assolutamente.
2: Bene.
0: Vabbè,
2: Tina,
0: grazie.
2: È stato un piacere conoscerti.
3: Grazie mille.
2: Un bacio grande.
3: Comunque vi seguo da 20 anni.
2: Ah, che bella che sei. Grazie mille, ti diamo un bacio grande.
0: Kiss a te.
3: Grazie, vi voglio bene. Ciao.
2: Anche ciao, noi. Grazie. Ciao. Kiss a te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana, Gianpaolo da San Salvo. Dunque, io sono stato innamorato 3 volte.
2: 3 volte.
4: Nella mia vita, di cui 2 non corrisposto. Non so se vale nel computo.
2: Vale. Picca è stato innamorato 40 volte.
4: A questa parte
2: non corrisposto.
4: Una meravigliosa storia d'amore, anche se purtroppo a distanza. Ma speriamo entro l'anno prossimo di coronare questo sogno meraviglioso con il matrimonio.
2: Vedi? Vuole coronare. C'ha la progettualità, Adriana, quella a te tanto cara.
0: La bella progettualità.
2: Sì.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana, buongiorno a tutti. Sono Francesca da Roma.
2: Ciao Francesca.
5: Allora, io in realtà mi sono innamorata che avevo 13 anni. Lui 20.
0: Prestino.
5: E ad oggi, ringraziando il Dio, siamo sposati, quindi tanti anni. Siamo sposati e siamo felici. E niente, sono contenta così. Vi voglio bene, ragazzi.
2: Grazie.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao,
2: anche noi ti vogliamo bene. Ricordatevi che dalle 7 alle 9 c'è questo programma ogni giorno che si chiama Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Non ve lo dimenticate mai, va bene? Quando vi chiediamo, ci ascoltate, fateci sapere.
0: Sì.
2: Grazie mille.
0: Allora,
6: ciao,
0: sentiamo ancora.
6: Ciao Adriana, Martina da Venezia.
2: Ciao Martina.
6: Io un grande, enorme amore. Che non rimpiangerò mai. E 2 mezzi, 2 3 quarti, ma non credo possano raggiungere quello, forse perché anche l'età incide.
0: Ah, vedi. Però non ho capito, un grande amore che non rimpiangerò mai. Forse voleva dire che rimpiangerò per sempre.
2: Però sai che mi ha detto che qualcuno

0: Questi messaggi non si sta, qualcuno degli ascoltatori che stanno mandando questi messaggi non si sta aprendo tanto, dicono ah, sono felice oggi, ma quasi come se non volessero parlare degli amori precedenti, perché ci sono dei tabù anche, no? A dire e ammettere a se stessi prima che agli altri. Io tutto sommato però sono rimasto sempre un po' innamorata o innamorato.
1: Ma la persona della... si dice che la persona della tua vita, quella ideale, è quella con cui non stai.
0: Perciò sto dicendo.
1: È quella con cui non riesci a condividere la vita.
0: Da quelli che dicono io oggi sono felice, oggi sono felice, serena, eccetera, eccetera. Però
1: perché ci si accontenta di una vita un po' più tiepida, che è quella
0: sì,
1: che ti dà più
0: magari
1: pace.
0: Sì, ma magari anche no, non è detto, però in alcuni casi sicuramente sì.
1: Allora, Ricky Martin su Radio Kiss Kiss, dove c'è la musica più bella con Living la Vida Loca.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica!

0: pratica.
1: Bene, un altro buon motivo per ascoltare Radio Kiss Kiss è che noi sulle canzoni non entriamo. Ieri ascoltavo un'altra radio famosa italiana.
2: Vi ho telefonato.
1: Ti ricordi che vi ho chiamato?
2: Sì, eravamo in viaggio.
1: Sì, per dirvi, ma questi entrano, sono entrati su questa canzone a metà canzone.
2: Senza
1: manco chiedere scusa agli ascoltatori che stanno seguendo la canzone. Magari poi sulle italiane la gente canta, no? Tu entri sulle canzoni italiane, è bruttissimo.
2: O semplicemente ascolta, che pure ci sta molto bene.
1: Esattamente.
2: E non bisogna assolutamente
1: ascoltare. Radio Kiss Kiss, sappiate che noi non distruggeremo mai le canzoni, tranne Pika, che tecnicamente a volte lo fa. Allora,
3: grazie.
1: Prego, ci mancherebbe.
2: Allora, Pico.
1: Abbiamo l'oroscopetro di oggi.
2: Sì, abbiamo l'oroscopetro. Oggi facciamo una cosa un pochino diversa. Va bene? Seguimi.
1: Vai.
2: Venite con me.
4: Oroscopetro.
5: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Sì, allora Pippo, volevo dire che iniziano delle... si stanno candidando.
1: Ma chi?
2: Per far parte del mio team dei 200.
1: Ah, veramente?
2: È vero, ieri ho ricevuto insomma qualche proposta.
1: Dove le hai ricevute?
2: Le ho ricevute via mail.
1: Via mail.
2: Mi scrivono, dicono come si fa a far parte diciamo dell'entourage dell'oroscopetro. Evidentemente hanno la passione per l'astrologia.
1: Oh, evidentemente lo trovano talmente interessante che vogliono accodarsi.
2: O non interessante, che vogliono migliorarlo.
1: Vogliono migliorarlo.
2: Va bene, oggi abbiamo deciso di abbinare insieme al mio team di astrologi e insieme ovviamente alla regina Anna Chiara, di abbinare ad ogni segno il dolce preferito.
1: Sì.
2: Cioè, se tu fossi un dolce, tu cara Vergine, che dolce saresti?
1: Sai che ieri sera la prima cosa che mi ha chiesto una signora, Pippo, di che segno sei? Dico, ma che vuoi? Ma
2: sei perché? Virgo.
1: Ma qual è il problema?
2: Perché adesso è così.
1: Vabbè.
2: Cioè, adesso capiamo con chi anche scambiare due chiacchiere solo attraverso il segno zodiacale.
1: Ah, ok, perfetto. Vabbè.
2: Allora andiamo dall'Ariete. Peperoncino e cioccolato fondente, esplosivo, piccante e senza mezza misura. Quindi se l'Ariete fosse un dolcino sarebbe proprio questo. Toro, cioè io, bignè alla crema, ricco, avvolgente.
1: Ma va!
2: E votato
1: un bignè
2: al godimento. Al godimento
1: un casatiello
2: puro.
1: Un casatiello amare e salato.
2: Quello è per il salato.
1: Esattamente.
2: Okay.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo dai gemelli. Macaron colorati, doppi, sfiziosi e non ti stufano mai.
3: Io sono allergica alle bicocche.
2: Le bicocche, signora. È molto più sofisticato il macaron. Il cancro sarebbe un tiramisù.
1: Cosa, scusa?
2: No, non mi è venuta bene la S.
1: Sì, la puoi ripetere come l'hai detto.
2: Tiramisù. Il tiramisù, ok?
1: Il tiramisù.
2: Dolce di casa per eccellenza, sì. Confortevole e pieno di ricordi.
1: Sto aspettando che arrivi alla Vergine, vai.
2: Andiamo al Leone, sarebbe una torta a sette veli, scenografica, dorata e pensata per prendersi la scena.
1: Scusa, Luisella, che segno è?
2: È Ariete.
1: Ariete.
2: Sarebbe cioccolato fondente con peperoncino.
1: Mamma, esattamente, amare, come peperoncino e cioccolato.
2: Andiamo dalla Vergine, Virgo. Mille foglie. Io direi pure multistrato.
1: Cioè, vi rendete conto che body shaming sta facendo?
2: Ma non è vero, sei morbido.
1: Direi anche multistrato per dire che sono grasso.
2: Non è
1: cioè,
2: vero.
1: Se l'avessi detto
2: L'hai detto su di lei.
1: Che tristezza. Va,
2: allora, su di me non lo puoi dire perché alle donne non si può dire.
1: Ah, ok.
2: Andiamo dalla Bilancia. Una meringata.
1: Avete
2: elegante.
1: Anche rotto il cazzo con sto politicamente corretto.
2: Sì, raffinato.
1: Vi voglio dire che siete. Voi lo potete dire a me e non a voi.
2: Fammi finire l'oroscopetro.
1: Ok.
2: Meringata e la Bilancia, elegante, raffinata, bella da vedere, bilanciata nel gusto. Lo Scorpione sarebbe un fondente al 99%, intenso, amarognolo, per palati forti che non temono i contrasti.
1: Okay.
2: Sagittario sarebbe uno strudel, il gusto del viaggio e delle spezie esotiche in un morso.
1: Scusa Peppino, che segno è?
2: Capricorno, eccolo qua.
1: Okay.
2: Vuoi sapere cosa sei?
1: Cos'è?
2: Un torrone duro, roccioso,
1: una
2: tradizionale,
1: voda.
2: Resistente a tutto, invece non è tanto duro.
1: Che cos'è?
2: Pica?
6: È moscio.
2: È moscio. Allora. Questo volevo fare. Allora, andiamo dall'acquario. Cheesecake, scomposizione molecolare. Stravagante, fuori dagli schemi e decisamente bizzarra. I pesci, in ultimo, sarebbero lo zucchero filato. Dolce, impalpabile, fatto della stessa sostanza dei sogni.
1: Grazie. L'unica cosa, l'unico effetto di questo oroscopo di oggi è che mi ha fatto un'infame di dolci.
2: È multistrato.
3: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: È brava intenditrice.
5: Oroscopo 24. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: e vinci.
1: Vinci se rispondi Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Perché? Perché si festeggiano in questi giorni 50 anni di Radio Kiss Kiss e per celebrarli Radio Kiss Kiss ha creato la t-shirt celebrativa.
2: Oramai appunto. È veramente una vera e propria corsa a chi riesce a vincerla, ad accaparrarsela. Abbiamo
1: tutti
2: diversi momenti diciamo gioco nel corso della programmazione di Radio Kiss Kiss del palinsesto. Adesso vediamo questa opportunità, in che modo peschiamo semplicemente tra quelli che hanno interagito dalle 7 con noi,
1: con
2: va
1: noi.
2: Bene?
1: Volevo salutare Francesco Rienzo che ha appena scritto ciao Radio Kiss Kiss, sperando di essere diciamo estratto per il gioco inviando un messaggio un secondo prima. No, devi interagire con noi dalle 7.
2: Vabbè, però
1: per
2: non si sa
1: estratto.
2: Noi li becchiamo così totalmente a sorpresa.
1: Ho capito, no, ma non becchiamo quelli che scrivono soltanto per partecipare al gioco. Questo è un gioco a cui partecipa chi interagisce col programma. Siamo severissimi.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì. Pronto.
2: Sì, come ti chiami?
3: Teresa.
1: Ciao, ciao Teresa. Teresa, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Fischisto da 50 anni.
1: Oh, brava!
2: Complimenti, la t-shirt è tua, va bene? Sei contenta?
3: Grazie, sì, moltissimo.
1: Teresa, benvenuta alla festa di Radio Kiss Kiss per i suoi 50 anni. Grazie per esserci.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Tutte le
1: Ci ascolti tutte le mattine, ci fa molto piacere. Indossala con fierezza la nostra t-shirt, va bene?
3: Assolutamente.
1: Baci, Kiss Kiss, kiss a te. Ciao,
2: ciao,
1: buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
4: Pronto?
0: Rispondi e vinci.
1: Allora, rischiavamo di non parlare del grassone, adesso
2: non
1: mi vuoi
2: vero.
1: Dare del nano, del pelato, che ne so.
2: Ho
1: fai...
2: detto che se... Sai che baciare in fronte un pelato...
1: Vedi?
2: Dai, porterebbe fortuna.
1: Vedi?
2: Dopo ti venga a baciare la fronte.
1: Un'altra body sciamata la vuoi fare?
2: Questa, l'ho letta, è carina.
1: Va bene.
2: Andiamo tutti a baciare la fronte di Michel Pelot.
1: Lionel Richie con i Commodores. Questa canzone lasciala annunciare perché è la mia canzone di sempre.
2: Sì, sì, sì.
1: Si intitola Easy, è del 1977.

0: The Commodores, Easy, dal 1977. Adana, sei pronta a danzare?
1: Allora, sono prontissima,
0: ma danzerai
1: non pronta.
0: Sui tacchi o li togli per
1: ma
0: ballare?
1: Sui tacchi,
0: sui tacchetti.
1: Non danzerai, sono vabbè. Tanto alti. Sono cresciuta un po'.
0: Sei cresciuta un po', va bene. Allora, attenzione, come sempre, il momento dance è meritevole del vostro gas, della vostra energia. E sono le 8 in punto. Noi, grazie alla redazione, siamo arrivati a questo momento anche oggi. E quindi vi aspettiamo con tanti WhatsApp audio pieni di energia.
1: Quindi preparatevi, mi raccomando.
0: Pica per noi oggi ha scelto del reggaeton.
1: Poi abbiamo un po' di selezione reggaeton.
2: Hip hop e reggaeton.
1: Hip hop
0: e reggaeton. 347-490-0042 per il vostro gradimento. A me così alla carta, sulla carta non è proprio il mio gusto
1: non
0: preferito.
1: Non è il tuo genere musicale preferito. Vediamo.
0: Prima di mettere giudizio vedremo.
1: Mandateci i vostri feedback e vai col momento dance.
0: Vai.

0: Kiss Kiss a tutti.
1: Forza Radio Kiss Kiss, Pippo, ci piace anche questa musica.
2: È vero, che me ne fotte a me.
3: Lui si stava piacendo.

0: io
1: bellissimo,
0: ho
1: sì, sì.
2: Mamma, che botta di vita stamattina.
1: Mamma mia, che botta proprio.
3: Forza Pippo e Adriana, forza tutto cazzo.
1: Grazie sì. mille. Grazie.
3: Che ritmo, ragazzi.
1: Hai visto che ritmo? Sai che nelle case vai, tutti col volume a palla,
3: Ciao. E vai, che non ho dormito così mi sono svegliata.
0: Brava, anche
1: brava.
0: Noi.
3: Grande Radio Kiss Kiss.
1: Io mi sono proprio addormentato invece.
3: Mia, top, oggi stupendo.
1: Oggi stupendo.
0: Noi siamo
1: sì.
0: felici.
3: Vamo Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
4: E andiamo Pippo.
1: Yes.
4: Ciao Adriana La Bush.
1: La Bush.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, momento dance mitico.
1: Mamma mia!
0: Sono d'accordo!
3: Vai Adriana e Pippo!
1: Vai, hey, vai!
3: Yeah. Yeah. Dai Pippo, non fare il mal dito! Muovi il culesito! Ciao Kiss Kiss!
0: Ciao.
3: Grande musica stamattina! Ciao Pippo, ciao Adriana!
1: Ciao, buongiorno!
3: È
1: grazie.
3: Bellissimo iniziare il venerdì così!
1: Così!
3: Kiss Kiss a tutti!
1: Kiss sì, kiss sì, a sì, te. Sì, grazie!
5: Grandi ragazzi! Sono arrivata a lavoro, non scendo perché c'è il pezzo dance.
1: E così
5: si fa. Francesca da Torino.
0: Ciao, ciao
1: brava
0: Francesca.
1: Francesca.
6: Ciao ragazzi, siete fortissimi, balliamo.
1: Grazie mille.
3: Llegò la fiesta di venerdì con la ora dance.
1: Ricordate sempre che il momento dance va in onda nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni venerdì mattina.
0: Appuntamento
1: non solo...
0: fisso.
1: Quello originale. Poi gli altri ci hanno copiato, vabbè, fa niente.
0: Questo è quello
1: però
0: vero.
1: Quello vero ce l'abbiamo solo noi, grazie.
7: Momento dance.
8: Momento dance.
7: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Pensa a te, che vivi la tua vita in barca e pensi ogni giorno che non ci sia niente di meglio. Chissà te, che vederli crescere insieme e sempre più uniti ti rende felice e orgoglioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.

0: Bausa con Lose Myself, canzone bellissima che riporta tanto agli anni 70, la disco famosa, anche allora, con le voci, bella. Noi è il momento adesso del gioco, Adriana.
1: Siamo pronti, dobbiamo regalare.
0: Sperando sì. Che Pica oggi abbia, diciamo, la decenza di fare un gioco decente.
2: Anna Chiara oggi, eh?
0: Anna Chiara, se ne occupa lei.
1: La responsabilità è di Anna Chiara. Va bene, allora sentiamo questo suono, questo rumore, e poi, ovviamente, come sempre, mandateci un WhatsApp.
0: Prego,
1: audio,
0: Pica,
1: per darci la risposta. Vai. Vai di nuovo.
0: Niente, non capisco.
1: Ma il bello è che deve essere un pochino difficile all'inizio.
0: Un po' difficile deve essere. Allora, se volete il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, è il vostro momento. Non vi costa niente, che i WhatsApp non costano niente, quindi mandateci un WhatsApp vocale e ci dite secondo voi da cosa è prodotto questo rumore. 347 490 0042. Risentiamolo, grazie. Ecco, da cosa è prodotto? Che cos'è che produce questo rumore? Guarda quanti messaggi, ma quelli che scrivono subito, che mandano vocali subito, sono evidentemente convinti di aver indovinato, no?
1: Eh beh, sì, dai, sentiamone qualcuno già subito.
3: È una carica di una sveglia.
0: Ma va, no, non è una carica di una sveglia.
1: No, non è questa, la carica di una sveglia, no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Secondo me è un cubetto di ghiaccio che cade nel bicchiere.
1: Un cubetto
4: di ghiaccio. Chiara da Milano.
0: Non è
1: questo, però anche io ho avuto questa sensazione.
0: Un
1: però non è
0: cubetto di ghiaccio non è. Allora andiamo avanti e vediamo che cos'è questo rumore, cioè soprattutto da cosa viene prodotto.
5: Mosso. Antonella da Torre del Greco.
0: Che ha detto? È moscio?
1: No, cosa ha detto? Possiamo dire
5: un morso.
0: Il morso.
5: Antonella da Torre del Greco.
0: Avevo capito il moscio.
1: Cos'è il moscio?
0: Non lo so che cos'è un moscio.
4: Ma Pippo è moscio.
0: Ah, perché non mi piaceva la dance.
1: Perché non mi piaceva il momento dance?
6: Clara da Parma. Secondo me è il ghiaccio versato in un bicchiere.
0: No, non è il ghiaccio versato in un bicchiere.
1: No, non è questo. Dai, escludiamola questa.
7: Il ghiaccio cade nel bicchiere.
0: No,
7: sì, tutti.
0: Allora, sta risposta è sbagliata, quindi toglietevela dalla testa.
1: Beh,
0: non è del ghiaccio
1: facile.
0: Che cade nel bicchiere, va bene?
1: Dai.
0: È totalmente un'altra cosa, proprio.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me la scatoletta di tonno.
0: La scatoletta di tonno
1: quando
0: non
1: si
0: è.
1: Apre?
0: Mi dispiace, ma non è.
1: Dai, risentiamolo, Pica, facciamolo riascoltare.
0: Vediamo se qualcuno indovina. Sembra un po' un ruttino a un certo punto.
1: Sì, l'ha messo così a loop, sì.
9: Ciao, sono Rosaria. Per me il rumore è di una pinzatrice.
0: Una pinzatrice?
1: La pinzatrice
0: no,
1: non è la pinzatrice.
0: Non è la pinzatrice. Grazie, Rosaria. Kiss Kiss a te.
7: Buongiorno, Reggio Kiss Kiss. Il rumore quando metti i soldi nel salvadanaio.
0: Soldi nel salvadanaio.
1: Quando lasci cadere gli spiccioletti nel salvadanaio.
0: Niente a fare.
1: Ma non è questo.
0: 347-490-0042. Che cosa produce questo rumore? Risentiamo, vai.
10: Buongiorno, Reggio Kiss Kiss. Per me è un apriscatole.
0: È un apriscatole? No, non è un apriscatole.
1: No, non è questo.
0: No, tra l'altro qui accanto abbiamo una rompiscatole che più o meno, diciamo, è parente all'apriscatole.
1: Una rompi e un rompi.
0: Esattamente, vai, andiamo avanti.
1: Allora, si è intasato il nostro WhatsApp. Il numero è 347-490-0042. Tutti vogliono provare a darci una risposta, tutti vogliono provare
0: WhatsApp
1: a vincere i gadget.
0: Siete talmente
7: buongiorno
0: tanti.
7: Radio Kiss Kiss, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
7: Secondo me è il macinino del pepe.
0: Non è il macinino del pepe.
1: Ah, capito.
0: No,
1: sì. No, ma non è quello.
0: No, non è quello. No.
11: Ciao, sono
0: anche
11: Marianna da Asiano. Per me è, diciamo, la cannuccia che succhiamo con il succo di frutta di plastica.
0: No, che fa il rumore dei ruttini.
1: Pure
0: quella,
1: cattiva
0: no.
1: Educazione.
0: No,
1: cioè,
0: no, quel rumore lì è brutto proprio da sentire in pubblico.
1: Infatti, no, non
11: buongiorno,
1: è quello.
11: Radio Kiss Kiss, Maria Rosaria da Benevento. Per me è il morso ad una mela.
0: E il morso ad una mela? No.
1: No.
0: Allora ci vogliono tre cose per produrre questo rumore, va bene? Sì, tre cose.
1: Qual è la terza?
0: Sì, certo. No, anche quello che c'è dentro.
12: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è succhiare la cannuccia quando la bibita è quasi finita.
0: No, quella è volgare, non ci saremmo mai permessi di fare quel rumore lì. Possiamo risentire, che suona
1: siamo
0: un po'
1: troppo
0: come
1: chic
0: routine.
1: Noi.
0: Certo. Ecco, vai.
1: No, allora. Aspetta, così è confondente.
0: No.
1: Fallo sentire una volta sola. Okay, questo è il rumore, il resto è un loop.
0: Bravo, col loop
1: in
0: non
1: cui
0: si
1: è entrato
0: proprio.
1: Pica, ma da anni.
0: Sì.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno Adriana, buongiorno.
0: Merita
13: Pippo.
0: Subito una visa, una
13: allora,
0: visita. Buongiorno.
13: Io credo che sia una macchina da scrivere.
2: Ciao a tutti.
0: Non è una macchina da scrivere.
1: Non è niente di vinta.
2: Chi si pronuncia è secondo me una gettoniera.
0: Ah, vedi? Non è una gettoniera.
1: No, qualcuno attraverso un messaggio di testo ha indovinato.
0: Ogni tanto hanno delle, diciamo, delle fantasie.
14: Buongiorno, secondo me è l'accensione di una motosega.
0: Non è una motosega, mi dispiace molto e non sei manco tanto vicino, sei lontanissimo.
15: Buongiorno Radio Fischis, sono Gianluca da Nocera. Per me è il suono di un pettine.
0: Il suono di un pettine?
1: Del pettine.
0: E che c'ha in testa questo? Il metallo.
1: Il torrone.
0: Che suono è? Come potrebbe mai essere il suono di un pettine?
1: Stai ritirando le croste.
0: La gente strana.
1: Vabbè, dai, sentiamo.
0: L'hai allungato un po' adesso.
1: Così è più facile.
0: Così
1: dai.
0: È più facile, potrebbe essere. Vai.
16: Buongiorno, secondo me sono quelle macchinette che metti il gettone per avere poi le palline.
0: Non è la macchinetta per il gettone, per le palline.
1: Pensa, noi pure senza i gettoni abbiamo comunque le palline.
0: Che girano.
17: Ma secondo me è la Bush di Adriana.
0: È la Bush di Adriana, sì, no, non è la Bush di Adriana, però poteva essere, sì.
1: Niente. Produce Bush rumori strani Adriana, la Bush di Adriana.
18: Un cucchiaino all'interno di un barattolo?
0: No!
18: Buongiorno.
0: Non è un cucchiaino all'interno di un barattolo. Mi dispiace.
16: Dai. Secondo me sono i dadi che vengono mescolati dentro nel bicchierino e poi lanciati.
0: Ah, vedi, dadi.
1: No, non è quello. No,
0: no, nemmeno questo, ragazzi.
1: Fica, però... scusa, dai, facciamo.
17: Ma secondo
1: ascoltare.
17: Me è la Bush di Adriana.
1: Ma non è questa, che c'è?
0: Vogliamo dare un indizio?
1: Diamo un indizio.
0: Serve per cucinare qualcosa. Prima di cucinare qualcosa.
1: Sì?
0: È un rumore che viene prodotto prima di cucinare qualcosa, in genere. Sì. Sì. Certo, come no?
1: Anche.
0: Ma che significa no? Cioè, che significa? Adesso dopo diremo che cos'è, mi devi spiegare questo no? Che cazzo significa? Poi dice che sono io. Ma vado di là, gli do una testata in bocca.
1: C'è una rivolta.
0: Ma perché mi devi fare
1: di tutto lo studio?
19: Ciao, sono Roberto, secondo me è una sparachiodi.
0: Non è una
1: sparachiodi.
20: Buongiorno Kiss, secondo me è quando metti un bicchiere sopra un altro di plastica.
0: No, Kiss, non è questo.
1: No, non è questo.
20: Buongiorno a tutti, per me il numero, o meglio, è il rumore della tastiera del
1: telefono.
20: No, non
1: è questo, dai.
0: Statevi zitti, che no, c'è la tastiera con cucinare. Va.
18: Quando metti la pendola sul fornello.
0: Già.
1: Allora ragazzi, questo gioco... ci sta sfuggendo di mano oggi, ve lo voglio dire.
0: Quando metti la pendola.
21: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna, per me è la chiusura di un'anta della cucina.
1: No, non è questo.
0: Allora,
1: prima un altro... allora Pippo è bravissimo con gli indizi.
0: Sì, certo che sono bravissimo. Prima di cucinare, in genere, si fa questo rumore. Se fai una determinata, se prepari una determinata cosa. Certo che ho ragione.
22: Buongiorno Pippo. Grazie, buongiorno Anna Adriana.
0: Certo.
22: Per me è un
0: siete
22: coltello
0: due idioti,
22: che taglia
0: tu e io non so che farci.
22: Una carota, un ortaggio. Vai. Teresa da Nocera.
1: No, non è Teresa da Nocera, non è l'ortaggio.
0: No, è l'ortaggio.
1: No.
23: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Maria Teresa. Secondo me è quando si apre il barattolo dei pelati.
0: Ecco qua. Oh. Se prima di cucinare tu apri il barattolo dei pelati.
1: Ah,
0: no?
1: Quindi quando... erano i pelati, pica. Continuava a dirmi una bottiglia.
0: E diceva che anche se era una bottiglia, i pelati. Perché i pomodori pelati sono anche in bottiglia. È prima
1: era
0: di cucinare, tu apri e poi cucini.
1: Era
0: che cazzo abbiamo a fare se non cucini?
1: Questo difficile.
0: Io devo andare a dare una testata.
1: Vai,
0: no, che mettiamo il
1: okay,
0: disco.
1: Ok, grazie alla nostra bravissima ascoltatrice.
0: Mamma, ragazzi, mi fate venire un nervoso.
1: Non era facile a sto giro. E regaliamo a lei gadget.
24: A proposito, Pippo, sì. Sì, mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: Quarto giorno.
0: Il ciclo ce l'avete
1: giorno.
0: Voi, veramente, non io. Andiamo con Fedez, va? E Francesca Michelin.
1: Allora, Francesca Michelin, bella questa collaborazione del 2014, magnifico.
25: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

0: Pet Lover, quattro zampe in fiera, torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati. Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto, quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life.

0: La mia nuova artista preferita si chiama Olivia Rodrigo, mi piace tantissimo.
1: È davvero molto brava, fra l'altro.
0: E questa canzone è Stupid Song.
1: Sì, parla proprio dell'innamoramento, cioè è di quella fase lì in cui ci sentiamo un po' stupidi.
0: Molto
1: ma va
0: bella.
1: Bene lo stesso. Allora, perché gli uomini perdono sempre le cose? Perché dimenticano sempre le cose? Non trovano mai le cose?
0: Conosco tante donne che perdono le cose e non trovano le cose. Non è
1: anch'io
0: che
1: so, spesso non le perdo, ma non le trovo.
0: I luoghi comuni, gli uomini non trovano le cose.
1: Beh, allora, su questa fonte autorevolissima,
0: chi sarebbe? La Università del Massachusetts?
1: Sì,
0: okay,
1: abbiamo trovato proprio l'articolo che titolava così, cioè perché gli uomini non trovano mai le cose? Prego, pica.
0: Vai.
1: Non è questione di pigrizia, ma
0: guarda
1: di natura.
0: Guarda come ti guarda, è preoccupato.
1: Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. A proposito, provate questo divertente esperimento. Che però non vi dirò.
0: E qual è questa... l'esperimento?
1: No, non lo posso dire, è troppo lungo. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne, invece, sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, laddove gli uomini vedono già sfocato. E in taluni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180.
2: Ma prossimità.
0: Guarda, Pica, ti stavo per chiedere di mettere questo jingle. Ma prossimità, quanti gradi abbiamo?
1: 180.
0: Voi 180 e noi 45.
1: Sì. Voi 45 e noi 180. No, quegli altri là non ci sono, quindi non menzionarli.
0: Ma piacere. No, stavo cercando di capire com'è sta cosa, perché a me non mi è mai capitato di non vedere, cioè di vedere oltre i 45 gradi. Cioè, ci vedo. Allora, ieri io ho perso una cosa, non trovavo le cuffie della radio, ho rischiato di fare tardi. Ho messo la macchina sotto sopra, in realtà per scoprire poi alla fine che le avevo prese proprio prima di uscire dall'auto e messe in quella specie di sacchetto che porto con me alla mattina quando vengo in radio e non le pensavo di non averle messe, non mi ricordavo.
1: Però
0: quindi ho rovistato tutta l'auto cercando quelle cuffiette che invece erano già prese.
1: Allora, vediamo un po', vi ritrovate in questo esperimento, diciamo in questa poi che è diventata una vera e propria statistica sugli uomini.
0: A te mai è capitato di cercare il telefono, lo smartphone mentre ce l'hai in mano e stai parlando?
1: Sì, mentre parlavo al telefono.
0: Sì, anche
1: mi capita sempre.
0: Anche a me, sì.
1: Beh, non lo so, quella è un'altra cosa.
0: Là
1: ci dobbiamo far controllare.
0: Pica dice che è molto grave.
1: Sì,
0: a me è successo, sì, che parlavo al telefono, mi sono messo in casa prima di scendere di casa, allora, per cercare il telefono.
1: Ieri sera abbiamo fatto tardi, abbiamo fatto serata, lo sai, abbiamo fatto tardi, ero a telefono con te, insomma era mezzanotte, io ho sempre le scarpe in auto, ho veramente una scarpiera in auto.
0: Che
1: ad
0: volgarità.
1: Un certo punto avevo il mio sandalo, uno ce l'avevo lì e l'avevo visto e l'altro ce l'avevo in mano e sono stata tutto il tempo a cercare.
2: Quanto è trash, Adriana.
0: È una cosa
1: torno
0: molto trash.
1: Torno a casa, inserisco le chiavi e dico, oddio, il sandalo ce l'avevo in mano come se fosse, non so che, uno scettro. Non lo so perché avevo il
0: perché avevi il sandalo in mano?
1: Ma non lo so, avevo il sandalo in mano e davo per scontato che lì dovesse essere il suo
0: ma
1: posto.
0: Ma come si permette, sta signora?
2: Ma come si permette, sta signora? Scusate.
1: Ragazzi, non lo so, è la stanchezza, poi non so che dirvi. Dai, allora, uomini e donne, a confronto, dimenticate le cose, lasciate le cose, non le trovate.
0: No, ma sentiamo anche gli uomini che si difendono magari.
1: Sì.
0: Quindi a casa vostra chi è che non trova le cose? Voi o la vostra compagna o viceversa? Se siete due compagne, la vostra compagna o siete due compagni, quello
1: vabbè,
0: che sia.
1: Vabbè, i partner.
0: Esattamente,
1: i
0: chi
1: partner.
0: Sono gli uomini o le donne che non trovano le cose? 347-490-0042. Grazie, perché secondo me anche le donne spesso e volentieri
1: mettono
0: il famoso ordine nelle case e poi non trovano le cose veramente.
1: Giulio già ci scrive, ragazzi io dimentico tutto, ogni cosa. Matteo invece dice, io ho cercato gli occhiali da vista mentre erano sugli occhi.
0: E vogliamo parlare di quando cercate una cosa nelle vostre borse voi?
1: No, vabbè,
0: lasciamo
1: è l'infinito, quello è il concetto di infinito.

0: Una canzone che narra la storia di un uomo che aveva appena ascoltato la Kiss Kiss Play Chart e quindi aveva
1: e ha esclamato
0: preso,
1: meraviglioso.
0: No, aveva preso una decisione, poi fortunatamente qualcuno l'ha salvato. Va
1: a
0: bene.
1: Proposito, torna sabato dalle 18 alle 20 con la nostra bellissima selezione musicale.
0: Ci provo anche qualcun altro. Abbiamo
1: sì,
0: Violetta.
1: Anche Buche in radio. Ok, fammi finire lo spot. Violetta,
0: Adriana,
1: buongiorno.
0: Sta camicia è un po' troppo corta
2: buongiorno,
0: stamattina.
2: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao. Buongiorno.
0: Violetta, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Bene, a casa tua chi è che non trova le cose?
1: Tu.
2: Io.
0: Esattamente. Quindi okay. Le cazzate chi le sì. dice? Chi ha detto che siamo noi uomini?
2: Adriana.
0: Adriana.
1: No, non è vero. Sì. L'hanno detto gli scienziati
0: ma
1: del
0: quali scienziati?
3: A bugiarda.
1: Allora. Non so io che faccio le ricerche. Oh. Ambasciatore non porta pene, scusate.
0: No, io lo porto.
1: Da quanto? Vabbè, Violetta, allora a casa
0: Violetta.
1: Tua è tuo marito, il tuo compagno che ti
2: mio
1: recupera
2: marito.
1: Le cose?
2: Sì, assolutamente. Chiavi di casa, della macchina, assolutamente.
0: Sì. Vedi?
2: Telefono spesso lo abbandono, poi non lo trovo.
1: E non lo trovi?
2: Rimasta.
1: Ok.
0: In casa? Solo in casa?
2: Va bene, la borsa non trovo mai niente, mai.
0: Non trovo mai
1: no,
0: niente.
1: Beh, quello è un classico.
0: Cioè, come fai? Metti le mani dentro e rovisti?
2: Guarda, un giorno ho cercato il telefono in borsa, secondo telefono, per ore e ore pensavo di averlo perso, il giorno dopo era lì in borsa.
1: Vedi?
0: Ma mica, come ti permetti? No.
1: Nella borsa delle donne è come se ci fosse un buco nero.
2: Un buco nero, sì, esatto.
0: Senti, ma lo sai che mi piace molto il tuo nome, Violetta?
1: Violetta.
2: Grazie.
0: È molto così etereo, bello Violetta.
1: È bello, sì.
2: Grazie,
1: sì.
0: Mette serenità.
1: Sembri uscita, sì, da un cartone animato, da un fumetto. Sì, di quei suoni che ci mettono tranquillità.
0: Sei così tu, Violetta? Sei una che mette tranquillità?
2: No, non credo.
0: Un'esaurita, pazzi.
1: Sì, sì, sì.
2: Sono esaurita al 100%, sì.
0: Si chiama Violetta.
2: Infatti, il più delle volte non trovo le cose perché inizio subito ad agitarmi e quindi non...
0: Va
2: non
0: bene.
1: E poi lì finisci davvero per non trovarle. Sì, sì, è vero.
0: Va bene, Violetta. Noi ti ringraziamo. Okay. Io sento che dico Violetta.
2: Tipo, parte io ti ascolto da più di 20 anni.
0: Che bello, grazie.
1: Cioè, io sei una fedelissima.
0: Mi viene
1: allora.
0: Da dire Violetta sì. E parte questa canzone. Sì. Violetta. Hai trovato il telefono? No!
2: Magari ora lo cerco mentre sono al telefono con voi.
0: Violetta, ti diamo un bacio
1: grazie.
0: Grande.
2: Un abbraccio, chi schissa a tutti.
0: Chi schissa anche a te. Saluti a Violetta da Aprilia. Ricorda che Aprilia, dolce dormiria. Andiamo avanti.
4: C'era tu schisso Vincenzo Parma a casa mia. Io trovo sempre tutto. Sempre tutto. Mia moglie non trova mai niente.
0: Non
4: quindi
0: mai.
4: Questo sondaggio secondo me è fallato sicuramente.
0: Bravo.
4: Da qualche parte.
1: Vabbè,
4: no,
1: tracciamo
4: amore.
1: Pure i fuori.
4: Allora, no, niente.
0: Non sì, niente.
4: No,
0: abbiamo capito. A posto.
1: Allora, ok, chi schissa te?
0: Adriana, ieri è venuta in radio, scalza, girava scalza. Qua diceva: non trovo più i miei zoccoletti trasparenti.
1: I miei sandali.
0: I miei sandali, non li trovo più. Ho visto ovunque. Dove erano?
1: A casa.
0: Quando li hai ritrovati?
1: Ieri.
0: Dopo quante ore?
1: Dopo una.
0: 48 ore?
1: 48 ore.
0: Dopo 48 ore.
1: Le avevo
0: poi
1: riposti.
0: Siamo noi quelli che non troviamo le
1: cose. Le avevo riposti, però non me ne ero resa conto perché
0: ma
1: sono sempre in auto.
0: Ma piacere, sì.
5: Buongiorno, dagli occhi schis. Cristian da Firmo. Io non trovo mai nulla. Ma nulla.
0: Non
5: devo sempre chiedere a mia moglie.
1: Ah, oh, vedi? Tu quindi confermi diciamo questo studio che è stato fatto.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
6: Pippo. Franco da Terracina.
0: Ciao Franco.
6: A me succede che distrattamente appoggio il telefono da qualche parte e dopo 2 secondi non lo riesco più a trovare.
0: Succede anche a me.
6: È sempre così. Devo chiedere a mia moglie di farlo squillare per individuare dove sta.
0: Anche a me, anche a me. A casa spessissimo non lo trovo. E quando tolgo la suoneria, adesso fortunatamente ho diciamo l'orologio che tu lo fai squillare. Lo trovo.
1: Meno male, quella è una salvezza.
0: È una salvezza grandiosa.
1: Cioè, ogni volta dobbiamo intercettare il cellulare perché non sappiamo dov'è.
0: Il mio telefono è quasi sempre senza suoneria, però con quel richiamo dell'orologio suona.
1: Suona, sì. È il cercatelefono. in pratica.
3: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: Oh, una chiantella è una passeggiata nel Chianti.
1: Esatto, esatto.
0: Volentieri, andiamo a farla.
7: Allora. Ciao tipo, ciao Adriana. Io credo di essere imbattibile. Una notte per non svegliare la mia compagna, perché dovevo andare a lavoro, per non accendere la luce della camera. Ho preso il telefonino, ho acceso la luce e dopo un po' mi sono messo a cercare il mio telefonino con la luce del telefonino.
0: Ah, vedi? Con la luce.
1: Anch'io. L'ho fatto anch'io.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Arturo da Napoli.
1: Ciao Arturo.
8: Sì, è sempre la mia compagna, la mia dolce metà. Perde, non dico sempre tutto, ma spesso perde le cose, è distratta, lascia le cose da una parte e dall'altra.
1: Vedi?
8: E poi puntualmente mi dice: dove le hai messe?
0: Adana, quella volta che mi hai raccontato che a letto pensavi di aver perso le mutande, invece in realtà le avevi solo tolte, ti ricordi?
1: Certo, le avevo tolte e le avevo pure perse. Poi ti ho raccontato
0: la
1: di averle
0: mattina,
1: trovate.
0: Sì, sì, mi hai raccontato ieri
1: sono
0: sera.
1: Venuta senza mutande.
0: Sono impazzito, non trovavo le mutande. Ma mi è piaciuto molto il passaggio in
1: e
0: cui...
1: E di quando te l'ho messa in testa? La mutanda.
0: Le piche.
9: Buongiorno, mettetemi nei miei panni.
0: Chi è?
1: Quali sono?
9: Un marito, due figli maschi, è un continuo cercare. Sembriamo...
1: Ti capisco. Sembrano
9: Sherlock Holmes, tutti e tre. E dov'è? E dov'è? E dov'è? E non c'è, e non c'è, e non c'è. Poi sta lì sotto il naso.
1: Hai ragione, hai ragione, hai ragione.
0: La tiene sotto naso! Dove trovi?
1: A volte è proprio lì accanto a noi e non la vediamo, non vediamo l'oggetto in questione. Arrivano di Chainsmokers.

0: È stata una settimana intensa, bella, ci siamo divertiti tutte le mattine tra le 7 e le 9 con il Pippo Pelo Show che torna lunedì dalle 7 alle 9. Saremo ancora qua, Petro?
1: Sempre puntuali, e vi aspettiamo anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre, quindi ringraziamo anche tutti quelli che sono con noi al mattino
0: come
1: in
0: sempre,
1: TV.
0: Anche questa settimana raddoppi, perché oltre al Pippo Pelo Show fai la Kiss Play Chart.
1: Sabato dalle 18 alle 20 facciamo un po' il resoconto musicale, quindi vi aspetto sia in TV che in radio. Ma adesso vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
0: Bellissima canzone di David Bowie, si intitola Heroes, e noi torniamo lunedì alle 7.
1: Che

0: Bella David Bowie con Heroes da 1977. Grazie mille alla replica del Pippo Pelo Show. Da questo momento si parte con Kiss the Weekend, ma lì nella redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio e buon sabato.
1: Buona giornata, un saluto dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta dello 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. È un momento complesso, afferma il ministro dell'economia Giorgetti. La risposta è diversa rispetto a quella di un mese fa. Credo che l'approccio debba essere più prudente. Le Camere voteranno il DPF e lo scostamento il 13 ottobre. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi in un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve. In Spagna è più vicino al voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Il premier aveva chiesto ai deputati un gesto di responsabilità, appello che non ha fatto breccia tra i popolari di centrodestra né tra gli indipendentisti catalani, cui voti contrari hanno affondato i provvedimenti dell'esecutivo. Lunedì Sanchez comunicherà la sua intenzione di chiedere o meno a Re Felipe lo scioglimento delle Camere e il ritorno del paese alle urne. Di nuovo in Italia, tensione nel campo largo tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione di centrosinistra. La segretaria Dem rivendica il peso del partito, Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione. Intanto incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. E mentre la fronda riformista del PD non vota la relazione della segretaria, dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie e scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Sicilia Gaetano Armao, marito di Giusi Bartolozzi, ex capa di gabinetto del Ministero della Giustizia. Armao è accusato di corruzione in funzione del suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore lombardo, imprenditori e manager. Lo sport, calcio, Nations League. L'Italia soffre ma coglie un buon pareggio a San Denis con la Francia 1-1. Aulisse risponde bastoni, un grande Donnarumma salva più volte il risultato e nel finale in superiorità numerica per l'espulsione di Upamecano. Mancini prova anche a vincerla, fa entrare un'altra punta, il pari però non si sblocca. La squadra di Zidane sale a quota 7 punti, a 6 il Belgio che ha superato 3-0 la Turchia di Montella, l'Italia a 4 punti e lunedì a Bologna il return match con i turchi, fanalino di coda del girone. Basket, Eurolega, terzo turno. Milano sconfitta in trasferta dal Baskonia 86-76 e oggi torna il campionato di Serie A con gli anticipi della seconda giornata, Trento Treviso e Napoli Reggio Emilia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Buongiorno a tutti, sono le 7 del mattino, buongiorno, grazie alla redazione, grazie ad Antonio Mercurio. Ad Algeri, orario 7:01 in questo momento, il sole è sorto alle 6:46 e tramonta alle 18:27. Ragazzi, ormai è autunno, giusto? Non è più estate. Deve essere stato autunno, inverno, sì. Siamo in pieno autunno, sì, dal 21 settembre. E quindi cosa succede nel corso di queste tre ore? Beh, la più bella musica suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss. Si parte con Paolo Lutini, Justin Bieber, ancora Cesare Cremonini con Paparazzi. Radio Kiss.

La musica più bella suona sempre qui su Radio Kiss Kiss. 347 490 0042, comincio a mandare i numeri. Perché? Perché sapete che quest'ora, insomma, quindi alle 7:10 più o meno del sabato e della domenica, parte l'appello di Kiss the Weekend. E attenzione, perché abbiamo parlato con la redazione, quindi innanzitutto saluto e ringrazio Andrea Cimino a nome di tutta la redazione, che bella sveglia qui. Tra l'altro il caffettino è già arrivato, però tra un po' arriva un upgrade, un glow up di un caffè un po' più potente, un po' più energico. E la domanda che lanciamo questa mattina per l'appello è: che fastidio quando... puntini sospensivi. Allora ragazzi, faccio un esempio: che fastidio quando sento le zanzare. Non è periodo di zanzare, abbiamo parlato di autunno, diciamo che tra poco verrà anche l'ora solare, si ritorna con l'ora solare il 24 ottobre, ci siamo un po' informati, quindi sapete che il 24 ottobre le lancette dalle ore 3 del mattino passeranno alle 2 del mattino, quindi dormiremo un'ora in più, giusto? Ok, un po' più di sonno. Però che fastidio quando, tipo stanotte, una zanzara, che poi quando dormi, giustamente, senti la zanzara, cominci a muovere, a scuotere la mano per cercare di carpire, insomma, e capire dove si trova la zanzara. Tutta la notte con questa zanzara, appunto, che abbiamo deciso di lanciare questa domanda. Quindi 347 490 0042, lasciate il vostro messaggio vocale, mi raccomando, non scritto. E che fastidio quando, ciao Raul, sono Francesca da Milano, che fastidio quando, il wifi funziona perfettamente tranne proprio quando devi fare una cosa importante, tipo che si blocca e fa e magari non riesci a scaricare qualcosa, oppure non riesci a mandare qualcosa. Oppure ciao Raul, sono Federica da Rovigo, che fastidio quando al supermercato scelgo la fila più veloce, però appena mi metto dietro alla fila più veloce c'è quella vecchietta che invece stava tipo da 3 secondi prima di me, alla fine che la trovi dall'altra parte ed è molto più veloce, quindi la coda è più, la fila è più veloce da quell'altra parte. Oppure ciao Raul, sono Claudia, sono di Bergamo, che fastidio quando qualcuno cammina davanti a te in maniera molto lenta sul marciapiede, però appena provi a superarlo, improvvisamente diventa questo atleta olimpione e comincia a correre, a fare la maratona. Vabbè, ho fatto 3 esempi diversi, chiaramente tocca a voi adesso, ok? Quindi 347 490 0042, mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete, però soprattutto che fastidio.

0: Debbie Cooper con She's On My Mind su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta tanta bella musica. Ancora buongiorno, buon sabato a quelli che sono svegli a quest'ora, quelli che sono in viaggio, chi è in movimento, chi sta facendo sport, quelli che fanno prima colazione, quelli che vogliono raccontarci i loro fastidi. Sentiamo.
1: Buongiorno Raul.
0: Ciao.
1: Sono Francesco da Vittoria.
0: Ciao Francesco.
1: Che fastidio quando devono parlarti e ti toccano e ti spintonano per avere più attenzione.
0: È vero. No, qualche giorno fa è successo, infatti ho detto ma perché spingi, ma perché e ho risposto allo stesso modo a un amico particolare che fa sempre questo, quindi chiamare l'attenzione se vogliamo. Vai.
2: Buongiorno Raul.
0: Buongiorno
2: Luca d'Albero Bello.
0: Ciao Luca.
2: Che fastidio quando trovi un anziano con una panda vecchia a 20 km orari davanti a te.
0: No, massimo rispetto invece. No, io diamo la precedenza assolutamente. Allora, dal 2016, esattamente 10 anni fa, c'è un pezzo bellissimo, addirittura da 10 anni già, Coldplay con Heaven for the Weekend.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: iperceramica.
4: Kiss Kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: tutta la vita.
1: Maracca Cegue con Casini su Radio Kiss Kiss, 7:28. Che fastidio quando...
2: Ciao Raul, sono Ciao. Valentino da Garbagnate.
1: Sì.
2: Che fastidio quando alle 5 del mattino stai andando relativamente tranquillo in macchina al lavoro.
1: Sì.
2: E ti arriva lo Schumacher dietro e ti viene sotto e ti fai fare e cominci a zizzagare.
1: Certo.
2: Come fai a essere già in ritardo la mattina alle 5? Stai calmo.
1: Allora, hai appena descritto la scenetta che viviamo ogni sabato mattina e domenica mattina quando scendo di casa per arrivare qui in radio. Vado un po' più veloce perché sono il last minute man, se vogliamo, quindi capisco perfettamente. Insomma, questa situazione che hai raccontato.
3: Ciao Raul,
1: buongiorno.
3: Franco da Roma.
1: Ciao Franco.
3: Che fastidio quando ti devi lavare le mani e il flacone del sapone è vuoto. Che fastidio.
1: Che fastidio. Che poi sai cosa faccio di solito quando finisce? Penso lo facciate un po' tutto, perché l'ho visto fare da un tutorial anni fa. Mettere un po' d'acqua nel flacone, fai lo agiti, così il residuo del sapone liquido che rimane si combina con le molecole dell'acqua contemporaneamente secondo una reazione chimica e alla fine non rimane, insomma, senza sapone liquido. Questa è Radio Kiss Kiss, insieme fino alle 9, anche dal 2004 arriva Iman, questo è Fuck It, I Don't Want It Back. Collide.

Sierra Sparrow con Material Lover dal 2026 su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Intanto novità, Biagio Antonacci ospite nostro, se volete andare, c'è tanto tanto materiale con Lucilla e con Paolo, insomma, per una bella bella chiacchierata anche in TV.

0: sodalizio, Biagio Antonacci e Saif insieme con Spirituale. Novità su Radio Kiss Kiss. E allora, siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Beh, come al solito ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buon sabato al nostro Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata buon soleggiamento al sud, poche nubi sulle regioni centro-settentrionali e in Sicilia. Nel pomeriggio situazione invariata con prevalenza di sole, locali addensamenti sulle Alpi e in Sicilia dove non si escludono isolati rovesci. Massime comprese tra 21 e 26 al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 30 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Il caffè può aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Kiss, kiss.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss, kiss.
7: Ehi, hey,

0: spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: don't try to resist in your hearts. Con My Body's Ready su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Ancora buon viaggio a quelli che viaggiano, buon movimento a chi sta facendo sport, quelli che riescono con grande invidia a fare la classica corsa mattutina, insomma a fare jogging. Io questa mattina mi sono svegliato con una alba straordinaria a via Caracciolo, Napoli, quindi immaginate in lontananza questo sole e tanti che facevano sport, anche la camminata veloce, perché insomma fa bene i 40 minuti soliti, insomma, che consigliano un po' tutti i medici, quelli che dicono per stare in salute insomma bisogna fare un po' di sport. Che fastidio quando, scrive Alessandro da Napoli, che fastidio quando sai che non dormirai per molto tempo perché hai un gatto che ti sveglia ogni mattina tipo a quest'ora. Raul, è bellissimo ascoltarvi, va bene, grazie mille Alessandro. Quindi posso immaginare questo gatto che si chiama Obama, quindi salutiamo Obama.
1: Buongiorno, sono Liliana da Napoli.
0: Ciao.
1: Che fastidio quando riducono improvvisamente le bottiglie di plastica fregandosene delle persone che sono presenti, che possono prendersi un colpo. Tipo anche dei bambini che stanno dormendo.
0: È vero, è vero. Confermo, sono di quelli che è molto rumoroso quando lo fa.
2: Buongiorno, Nicoletta da Taranto. Il fastidio più grande che ho di solito è quando vai in un negozio dove non c'è nessuno, sei bella tranquilla, certo. Ti vedi le tue cose, dopo un po' ti giri e ce ne sono altre 10. È come se tutti ti seguono.
0: Addirittura. Però un po' meno di persecuzione questa, attenzione, controlliamo, cioè.
3: Buongiorno Raul, sono da Salerno. Che fastidio quando mangiano in maniera rumorosa, anche, per di più con la bocca aperta.
0: E senti il rumore, sì, anch'io provo molto molto fastidio. E so che c'è un nome per questo tipo di fastidio, cioè a me anche quando bevi tipo con la cannuccia, i risucchi. I know I could

non era amore. Noemi, tu cosa fai stasera? Si torna indietro nel tempo, fine prima ora, perché sapete che qui a Radio Kiss, a fine programma e fine ora di solito rispolveriamo un po' i nostri archivi, anche quelli del passato. Torniamo nel 1998, due date importanti del 98. Beh, il 4 settembre viene fondato ufficialmente Google da Larry Page e Sergey Brin in Menlo Park in California. E poi il 12 luglio, sempre dello stesso anno, quindi il 98, la Francia vince il suo primo campionato mondiale di calcio battendo in finale il Brasil, per 3-0. Beh, nel 98, ragazzi, c'è un pezzo bellissimo degli Aerosmith.

0: Wanna Miss a Thing, bellissima Aerosmith con I Don't Wanna Miss a Thing dal 1998, ed ora linea alla redazione dove per noi c'è Antonio Mercurio. Buongiorno Antonio, ben trovato, buon sabato.
1: Grazie Raul, un saluto dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, allo scostamento di bilancio per circa 29 miliardi di euro nel biennio 2027-2028. Si tratta per ogni anno dello 0,3% del PIL, tanto per la difesa quanto per l'energia. Le Camere voteranno il DPEF e lo scostamento il 13 ottobre. Sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Il documento programmatico di finanza pubblica arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili. Fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa così come era nei programmi.
1: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, che ha concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi ed un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, scongiurato dunque il blocco delle esportazioni reciproche. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve. Il presidente americano, che ha anche detto di avere un buon rapporto con la Meloni, ha assicurato che il conflitto con l'Iran finirà molto presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Secondo il tycoon, i prezzi del petrolio crolleranno, e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto la tensione nella regione resta alta. Nella notte registrati nuovi attacchi a 2 petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E ancora in Medio Oriente, nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansuri. L'artiglieria israeliana ha però preso di mira anche altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse in un'intervista alla trasmissione Quarto Grado. Sostiene che gli estremi per un processo non sono sufficienti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. I magistrati intanto hanno trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Lo sport, calcio. Una buona Italia pareggia 1-1 con la Francia a Saint-Denis nella terza gara di Nations League. Le reti nel secondo tempo di Olise e Bastoni. Ci salva Donnarumma, autore di almeno 5 grandi interventi, ma nel finale, con l'uomo in più per l'espulsione di Upamecano, Mancini inserisce un'altra punta e prova anche a vincerla, senza però trovare l'acuto. Francia in testa al girone con 7 punti, a 6 il Belgio, che ha superato 3-0 la Turchia. L'Italia 4 punti, e lunedì a Bologna il retour match con i turchi di Vincenzo Montella, ancora 0 punti. Tennis, all'ATP 500 di Tokyo, Luciano Dardi eliminato al secondo turno dal francese Jacquet, tra poco Arnaldi sfida Alcaraz e poi a seguire Berrettini contro il paraguayano Valleco. Al WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini sconfitta in 3 set in rimonta dall'Ucraina Snigur. Era l'ultima notizia, ora torna Raul da Antonio Mercurio. Kiss Kiss a tutti.
0: E grazie alla nostra redazione, grazie a Antonio Mercurio. Giro di boa. Nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend, ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9. Se vi fa piacere, noi siamo qua. C'è Andrea Cimino in regia, chiaramente tutta la nostra redazione che pullula di messaggi, in realtà perché stanno arrivando tantissimi messaggi a proposito del fastidio. Che fastidio quando? Questo è l'argomento di questa mattina. Ci raccontate il vostro fastidio? 347 490 0042. Il più bello sarà premiato.

0: Bella Fede Swims con Lose Control, ancora Madonna con Give It To Me, ancora Fabio Fibra e quindi Tattici Nucleari con Goya, una bella dribletta con la più bella musica che suona sempre qui solo su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:10, l'argomento di questa mattina è: che fastidio quando finite la frase. Messaggi solo vocali, attenzione, stanno arrivando centinaia, migliaia di messaggi scritti. Ok, tramutateli in messaggi vocali, perché quello più simpatico potrebbe essere premiato esattamente tra mezz'ora, perché premieremo il simpatico, il messaggio più forte, insomma più divertente. Sentiamo, vai.
1: Sono Maria da Napoli.
0: Ciao Maria.
1: Che fastidio quando vado in metro e sulla scala mobile si mettono puntualmente anche sulla sinistra, che magari, che io vado sempre di corsa,
0: diretta,
1: non
0: esatto.
1: Riesco a scendere.
0: Ok,
1: che
0: ok.
1: Fastidio.
0: E io sono uno di quelli che è in palla, soprattutto i voli aerei. Allora, quando sono soprattutto gli intercontinentali, dove c'è la coincidenza, la puoi perdere e rischi di perdere, io mi metto appositamente lì, perché sono uno dei primi che poi perde sempre le coincidenze, perché vado piano piano. Sono uno di quelli.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno amici.
0: Ciao.
2: Allora, sono Fiore da Novara e volevo dire che fastidio quando mentre la gente ti sta parlando continua a toccarti. KK a tutti.
0: Anche a te, che ti spinge, richiama l'attenzione, una captatio benevolentia, anzi una captatio attentionis.

0: cercasi amica. Annalise, mandami insieme con amica su Radio Kischi, sotto e un quarto. Che fastidio quando...
1: entri in doccia, sì, e scopri che sono finiti lo shampoo, il bagnoschiuma, e chi è entrato prima di te ha evitato la fatica di aprire il mobiletto e prendere i nuovi flaconi.
0: Onde evitare, metti sempre quelli di emergenza. Io di solito metto 5 o 6 di ogni cosa, così alla fine so che ho una bella scorta.
2: Ciao Arnaldo da Bellizzi. Che fastidio quando le persone attraversano la strada e non in senso dritto ma obliquo, mettendoci mezz'ora per fare una traversata.
0: È vero, per quanto utilizzino le strisce pedonali, è vero, può capitare. Vabbè.
3: Buongiorno Raul, buongiorno a tutti, sono Giampaolo da San Salvo.
0: Ciao Giampa.
3: Che fastidio quando il sabato mattina puoi dormire un po' di più, ma alle 6 apri gli occhi. Schissa a tutti.
0: Ok, perché improvvisamente tu ti svegli. Io invece ho il problema opposto. Tipo stamattina dovevo svegliarmi alle 6 per venire qui in radio alle 7 e invece niente da fare. Che fastidio poi quando senti la sveglia. Io ne programmo di solito 7 Andrei 7. Quando so che arriva la 7 perché c'è la suoneria, la ricordo a memoria, e quella è una mazzata in fronte, diciamo, dalle nostre parti, che so che è l'ultima, poi non c'è scampo e devo alzarmi. Che fastidio quando 347 490 0042, raccontami il tuo fastidio.

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai d'un sogno, sono le

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh,
1: oh, oh, oh.
0: Esco a fare un giro con la macchina.
1: Oh,
0: oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
2: Bella Ernia con una dedica su Radio Kiss Kiss, una bellissima dedica d'amore, una bellissima dedica di fastidi per quelli che ci stanno raccontando al 347-490-0042 e loro, sentiamo.
3: Che fastidio. La gente maleducata. E ce n'è veramente tanta.
2: Ciao Chiara da Prato. Ciao Chiara da Prato.
4: Buongiorno. Radio Kiss Kiss dell'aria da Firenze. Che fastidio quando hai finito di mangiare e i commensali cominciano a pulirsi i denti in quel modo come se avessero un'uccelliera in bocca.
2: Certo,
4: che
2: però
4: fastidio.
2: Poi, però scatta la manina davanti, braccio enorme con la mano davanti per coprire magari eventualmente tutte le pulizie che si fanno, insomma. Io di solito sono un po' più educato, uso sempre il filo interdentale, tra l'altro da piccolo, quando avevo 6 anni mia mamma mi ha insegnato, usa il filo interdentale rigorosamente a tavola davanti a tutti. Questa è gruppazia. Noel Gallagher's High Flying Birds, questa è Death of Your Knee.

0: questa è Radio Kiss Kiss. 8:32, tra 12 minuti premieremo il messaggio più simpatico. In realtà tra poco potrebbe arrivarvi una telefonata. Se rispondete sì, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vi aggiudicate la t-shirt di Radio Kiss Kiss estate 2027. Mi raccomando, vi ho avvertiti,
1: A me dà enormemente fastidio quando vengono nella mia bottega e iniziano a schiacciare tutta la frutta e la verdura per vedere se è dura.
0: Non si
1: fa. Io gliela tirerei in testa.
0: Ma certo, ma è vietato.
1: Io mi sono già permesso di dire: non suona. È inutile che sta schiacciata, tanto non suona.
0: Ma certo, si rovina così la frutta. No, non va bene, è una cosa costumatezza.
2: Buongiorno a tutti, Alessio da Popoli Terme. La cosa più fastidiosa, secondo me, è quando pensi di aver trovato parcheggio, invece c'è parcheggiata una Smart, comunque una macchina piccola. Saluti a tutti.
0: Bella questa, è vero, mi è successo l'altro ieri. Era una macchina un po' più grande, ho detto, ma ce l'ho fatta, cazzo, non ce l'ho fatta. Marco Mengoni, era il 2019 con Mumma Talì. Succede

La gran bella novità, Adela, all'anagrafe Adela Gergova, è una cantautrice ballerina slovacca di 22 anni, considerata una delle più grandi pop stars emergenti del 2026. Pensate, ha raggiunto il globale scalando le classifiche mondiali con singolo NLA e Nicole Kidman. E l'ascoltiamo. Novità.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Kiss, kiss.
4: I'm a soul. I'ma love you like I've never been loved before. I'm a soul.
3: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: vinci.
1: È il compleanno di Radio Kiss Kiss, 50 anni di grandi successi, 50 anni di grandi emozioni, 50 anni di grande amore, 30 anni dei quali vissuti qui da parte mia, quindi sono molto molto affezionato alla grande famiglia di Radio Kiss Kiss. Stiamo per chiamare qualcuno, mi raccomando rispondete alla domanda: che radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla.
2: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Ciao, come ti chiami?
2: Stefania.
1: Stefania, ti faccio una domanda, ma che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E vinci i gadget di Radio Kiss Kiss, la t-shirt serigrafata estate 2027, così la sfoggerai in giro e dirai ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Certo, sempre, grazie mille.
1: Grazie Stefania, chi schissa a te. Complimenti.
2: Grazie, ciao Raul, grazie, grazie di cuore, ciao.

Beh, ragioniere, Achille e Laura insieme con Per Noi su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta tanta musica. Arriva anche DJ Khaled e Rihanna dal 2017, questo è Why.

pensieri selvaggi, pensieri strani. White Thoughts con DJ Khaled e Rihanna concludere questo bel appuntamento di questo primo sabato di ottobre. Io torno domani dalle 7 alle 9, perché sapete che sabato e domenica mattina c'è il servizio Sveglia Buongiorno dalle 7 alle 9 con Kiss the Weekend. Tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché tu Max is Melke One, già belli e pronti per tutta la seconda parte di un sabato da vivere con la bella musica di Radio Kiss Kiss. Andrea Cimino in regia, grazie alla nostra redazione. 12 elementi di fronte a me che fanno scia sciao con la mano. Domani ci sei tu, Andrea? Perfetto, grande regia. In chiusura vi porto indietro nel tempo, 1982 con Toto, Africa. Da Raul è tutto, fate buoni, fate bravi, buon sabato, non bevete tanto e chissà a tutti.

0: Bella questa canzone del 1982, simbolo della musica funky, no?
1: Ragazzi, che spettacolo! Oh, Africa! Più o meno, sì. Se adesso dici che il gruppo è i Toto e Peppino, vengo lì e ti metto le mani addosso.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Salutiamo il grande Raul.
1: E Raul, Andrea, tutti quanti voi, preparatevi.
0: E c'è?
1: Tutto. C'è?
0: C'è
1: Ce l'abbiamo. No, no, no, adesso facciamo la nostra sigla speciale.
0: Ah, ecco.

0: Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle ore 12 ed è lo speciale Saturday, quindi vai Andrea con la sigla.
1: Good Morning Kiss Kiss, speciale Saturday, day.
0: Addirittura con l'eco, sì. Ragazzi, no, il riverbero. Sì. Io chiamavo il reverbero. Preparatevi, siamo in compagnia appunto di Max e Max fino alle 12, ma adesso c'è la cosa che cambia la giornata a tutti.
1: È vero, perché il sabato sapete che in occasione di questa puntata speciale, a proposito, siamo in diretta, sono le 1, le 9.
0: Le 1, sono le 1. No, ormai sono le 1 e ci accontentiamo.
1: Sì.

0: Miley, perché assomiglia un po' a Lady Gaga in questa canzone, dai.
1: Secondo me è un sì, po' c'è un po' la mia. Infatti ha iniziato a togliere il cognome, non vuole essere più chiamata Cyrus.
0: Lady Gaga. Lady Miley.
1: Brava, Lady Miley. Lady Miley, perché non è mai Lady.
0: Allora, attenzione, io ieri sera mi sono sbattuto un pochettino perché c'è stata questa partita Francia-Donnarumma che 1-1, voglio dire.
1: 1-1, che anche se Donnarumma si è mangiato un gol, mannaggia
0: ma
1: la miseria.
0: Porca miseria, ma vero.
1: Però siamo rimasti tutti contenti, dai, sì, onestamente.
0: Però mi ha provato dal punto di vista fisico, infatti non mi sentivo tanto bene, però sì, poi mi sono ricordato che sono partita io e quindi ho detto,
1: vabbè, come sei guarito subito. Ma infatti io pensavo che almeno 10 minuti li facesse fare ieri Mancini. Ti aspettavamo in campo,
0: invece
1: è rimasto in panchina.
0: Stamattina mi sono ricordato, perché avevo lasciato la finestra aperta, mi sono ricordato che è arrivato l'autunno.
1: Porca miseria, è vero, è arrivato l'autunno. Hai fatto spazio a casa? Non cominciare con i mali di stagione.
0: Guarda,
1: ci collo. Però sai che c'è proprio chi cambia, moralmente cambia. Se quando arriva l'autunno c'è questo switch. A me piace l'autunno, a te?
0: Guarda, sembra domanda. Allora, vi facciamo questa domanda, ascoltate bene. Anche te, piccolo Andrea, che non ti abbiamo ancora salutato. Siete team autunno o siete team primavera? Siete più da foliage o da margheritine?
1: Ecco, siete più con la scusa dell'autunno, restate in casa sul divano, o fuori perché c'è bel tempo ed è primavera estate?
0: Siete tipi da castagno o tipi da ciliegia? 347-490-0042. Mandate messaggi. La risposta non è così scontata, perché noi veniamo da un'estate rovente, quindi l'autunno non è poi così male da
1: no sapere. Ma rischiamo proprio che non c'è proprio l'autunno, facciamo l'estate tutto l'anno.
0: Aspettiamo i vostri messaggi, dai.

0: No, Sam Smith, questa è Radio Kiss Kiss, puntata speciale di Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Vi abbiamo chiesto se siete più tipi da castagna e funghi o tipi da ciliegie e margherite. Vi piace più l'autunno o la primavera?
1: Ecco, margherite, non margherita, no, qualcuno ha detto margherite.
0: Vi piace più il foliage, le strade d'autunno, sì, o vi piace l'odore di primavera, le rondini?
1: Tu, Giannini, che non ce lo vuoi dire.
0: Io sono nato in autunno, io lo preferisco l'autunno, mi piace veramente, non lo dico per fare il paraculo, ma veramente, veramente mi piace.
1: Sei nato in autunno tu, ufficiale?
0: Sì, sì.
1: Ecco perché sta sulle balle a molti l'autunno. Però sentiamo i nostri amici.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Sono team farfalle, primavera, forever. Ciao.
0: Team farfalle.
1: Farfalle al salmone, fra l'altro.
3: Max.
1: Hola.
3: Maxi.
0: Buongiorno.
3: Andrea D'Avellino.
1: Ciao.
3: Io sono team ciliegia.
1: Ma mandane qualcuna però. Non ti mangiare tutti tu.
0: Allora, continuate a mandare messaggi, anche perché vi conviene interagire con noi, 347-490-0042, perché entrate nel nostro database e c'è già una maglietta pronta per partire.
1: Una, sì, abbiamo 50 motivi da festeggiare,
0: bravo,
1: fra l'altro.
0: Bravo.
4: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: finita sia di primavera che d'autunno, ma sentiamo altri messaggi, perché la risposta sembrava così scontata, ma invece guarda.
1: Ciao, sono Grazia da Voghera.
2: Ciao.
1: Allora, io sono tanto da primavera e tantissimo da estate.
2: Non vale.
1: Ciliegie e meloni.
2: Ciliegie e meloni? Sì, ma vale per infilare l'estate.
1: Grazie a voi tutti. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: Buongiorno Max e Max.
2: Ciao.
3: Giovanni da Bologna.
2: Sì.
3: Autunno tutta la vita.
0: Vedi? Autunno tutta la vita, perché l'autunno ha il suo fascino, ragazzi.
4: Buongiorno Max e Max. Decisamente autunno.
2: Vedi?
4: Per stagni e funghi, anche se quest'anno questo tempo non tanto ci ha soddisfatto. Noi
2: ancora. Ci mangiamo quelle dell'anno scorso che hai messo da parte.
0: Ancora
2: dai.
0: C'è qualche cosa da vedere.
5: Vivono da Andrea da Prato la Berigna.
2: Poi là.
5: Primavera tutta la vita.
2: Vedi?
5: La primavera è il risveglio, quindi c'è poco da fare. Schissa a tutti.
2: Ma ti devi addormentare prima.
0: Ma anche l'autunno risveglia. No?
1: Buongiorno, Daniela da Firenze.
2: Ciao.
1: Io sono nata a primavera e amo la primavera.
0: Ovvia.
1: Sono da Margherite e sole.
0: Ovvia.
2: Ragazzi, la primavera del Botticelli, ricordiamoci.
0: Poi questo, tra l'altro, è un autunno, e tra poco ne parleremo, è un autunno caldo con tante cose da fare.
2: Sì.
0: Per esempio, tante cose da vedere.
2: Soprattutto da vedere. Vediamo un'idea.
0: Sì. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
2: E Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
0: Piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare. Ogni angolo può diventare veramente una nuova scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.
6: Senza filtri e senza fake news.
7: Hey! Good morning, Kiss Kiss.
6: Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. Ah.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
0: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss

0: Elisa Kintsugi. Ecco, l'ho detto proprio alla Tokyese.
1: Sì, del centro, però si vede che c'è la zona bene di Tokyo.
0: Elisa, tra l'altro, ha scritto una canzone bellissima, Luce, Tramonti a Nord-Est, che parla proprio di paesaggi invernali, autunnali. Quindi anche
1: però,
0: lei...
1: alla domanda dell'autunno, estate, eravamo tutti predisposti su primavera-autunno, primavera-estate. Invece l'autunno è andato via per la maggiore, incredibile.
0: Incredibile. Allora, non era così scontato che tutti quanti rispondessero, oh, che bella la primavera. Invece l'autunno ha il suo fascino, anche perché è appena iniziato e questo weekend è pieno di appuntamenti incredibili. Allora, vi ricordiamo che domani c'è la domenica al museo.
1: Gratuito.
0: Domenica 4 ottobre ritorna questa iniziativa del Ministero della Cultura che permette ogni prima domenica del mese di entrare gratuitamente nei musei, nei parchi archeologici, anche negli altri luoghi della cultura statali in tutta Italia. A Roma, per esempio, ci saranno gratuitamente la possibilità di andare a vedere il Museo Nazionale Romano, il Palazzo Massimo, poi le Terme di Diocleziano, che sono bellissime.
1: Fate voi.
0: A Napoli, che
1: ci vado.
0: Aderisce anche il MAN.
1: Al MAN, vado.
0: Il Museo Archeologico Nazionale. Oui. In Lombardia, attenzione, ce n'è una figata, a parte la Pinacoteca di Brera,
1: che è già quella.
0: Ma signore e signori, il Cenacolo Vinciano è aperto.
1: È gratuito?
0: È gratuito.
1: No, ragazzi, allora cosa volete di più? Adesso,
0: almeno una volta nella vita bisogna andare a vedere il Cenacolo Vinciano.
1: Assolutamente sì.
0: È gratis, perché
1: fra l'altro, l'unica cena che non si paga, ragazzi. Adesso vogliamo approfittare o no?
0: E la colonna sonora di questo weekend siamo noi!

0: Toto con Atomic City su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao Benny.
1: Ciao Marta, buongiorno.
0: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Mezzogiorno e 34.
0: Che piacere ritrovarti qui, sai.
1: Non puoi capire in quanto. Allora, mezzogiorno e 34, stiamo parlando della cosa più importante che tutti noi notiamo in maniera consapevole o meno nel momento in cui entriamo a casa di un amico. Quindi ci invita a cena, noi entriamo proprio in un nuovo appartamento. La prima cosa che
0: ci fa sentire a nostro agio.
1: Ecco, che ci fa dire: mi trovo bene oppure
0: esatto.
1: No. Tanti l'hanno impostata. Aspetta un secondo, Andre. L'hanno impostata sull'accoglienza, cioè il sorriso, lo accolgo l'ospite con un abbraccio.
0: Te ne frega niente.
1: No, ma non è quello, c'è una cosa proprio tecnica che incide principalmente.
2: La cosa che mi fa stare più a mio agio in casa altrui è il profumo, l'odore, perché se io sento un buon profumo mi sento a mio agio, ma se comincio a sentire magari qualche puzza tipo di chiuso o di sigaretta oppure di fritto, ecco, queste cose qua a me mi mettono molto a disagio perché non riesco a starci.
0: Amico mio, ci hai beccato in pieno, perché in realtà l'odore che avvertiamo all'interno di una casa è il primo fattore che può influenzare la nostra mente. Addirittura cambia anche la percezione dell'ordine, cioè una casa ci sembra più bella, più ordinata quando il senso dell'olfatto è maggiormente appagato, quando ci piace il profumo che sentiamo all'interno di una casa.
1: E allora Marta, qual è l'odore, visto che è d'obbligo questa domanda a questo punto, qual è l'odore per te migliore di tutti, cioè quello che ti fa sentire ad un agio proprio totale e completo?
0: Allora, beh, è ovvio, l'odore di buon cibo sicuramente aiuta il tutto, però quando sento il profumo di lavanda, ecco, la lavanda mi dà proprio il senso del pulito e quindi mi piace particolarmente. A te?
1: La tua polpetta.
0: Lo la so, ma polpetta, sempre sulla polpetta.
1: La tua parmigiana di melanzane.
0: Dai.
1: Oppure ti posso dire, anche se potrebbe essere pericoloso, uno degli odori più non solo che io amo, quello di benzina. Però
0: no,
1: significherebbe che lì potrebbe
0: finire con questa storia.
1: Benzina...
0: Però, allora, dimmi la verità, quando vai a casa di qualcuno, visto che è una cosa su cui si discute particolarmente negli ultimi tempi, ecco, ti senti a tuo agio? Pensi che sia normale quando il padrone di casa ti dice di levare le scarpe?
1: No, vorrei saperlo prima, nel senso che per evitare... Poi dipende se dà un qualcosa, cioè nel senso che io odio camminare...
0: No,
1: esatto, perché io odio camminare con quelle bustine
0: vero.
1: Che mi fanno strano.
0: Però quindi, se ti chiede magari di camminare proprio con i calzini, ti dà fastidio?
1: No, con i calzini.
0: Ti senti a disagio?
1: No, però è un problema suo, perché il calzino raccoglie la polvere, quindi se quella casa è sporca si capisce subito.
0: Hai capito, come ha rigirato la frittata. Allora, quali sono le cose? Se vi va, raccontatecelo anche voi, che vi fanno sentire particolarmente a vostro agio quando andate a casa di qualcuno, che non vi fa sentire come ospiti, ma come che vi fa sentire a casa vostra. E quali sono quelle cose che invece vi danno proprio fastidio? 3, della 4, serie 7, non ci torno più.
1: 347 490 0042. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Guantanamera. E adesso una bella novità: il messaggio centrale di questa canzone è semplice, è che il valore di una persona non dipende dal successo commerciale, dalla carriera, dal modo e dal posto in cui vive, ma semplicemente dalla propria anima.
1: E sì, mantiene anche un rapporto stretto con la sua terra, che è Bratislava, presente anche nel video di Adela con Ain't It in LA.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Yes, yes. Ah! Ehi, Pet Lover! Quattro Zampe in Fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. 4zampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: cosa vi fa stare bene, cosa vi fa sentire a vostro agio quando siete ospiti a casa di qualcuno. Sentiamo.
1: Dunque, premesso che io amo gli animali e i cani,
2: però
1: ci sono molte persone che hanno il cane in casa e non si rendono conto che c'è puzza e non glielo puoi dire e io non riesco a starci.
0: Può succedere però, sì, quando c'è un odore bisogna stare attenti. Io ho un cane, noi abbiamo un cane, ma insomma non si sente un odore forte perché siamo molto attenti.
2: E soprattutto insomma abbiamo spazi aperti, balconi aperti, lo portiamo giù, quindi non è che vive in un ambiente sempre chiuso H24, però in effetti anche perché molti sono allergici al pelo del gatto, del cane, quindi può causare un po' di disagio.
3: Quando sono ospite mi fa sentire a mio agio un bel piatto di pasta in casa.
0: Buon gusto.
3: Quando mi devo togliere le scarpe non mi piace.
0: Vedi, nonostante sarebbe la normalità, molte persone si sentono a disagio a levare le scarpe. I paesi nordici sono abituati, noi ancora non tanto.
2: Infatti non siamo nordici e facciamo ancora la pasta fatta in casa, diglielo al norvegese.
0: Che c'entra con le scarpe?
2: Diglielo.

0: bellissima di Reggaeton Man con Human. Arriva una canzone che chiude quest'ora che è davvero un pezzo di storia italiana.
1: Esattamente, un giovane Samuele Bersani va da un giovane Lucio Dalla, soffriva all'epoca di mal d'amore. Samuele Bersani gli chiede un consiglio e lui dice: capitalizza il dolore, trasformalo in arte anziché lasciarti consumare dal dolore.
0: E quindi in quattro mani scrivono questa canzone meravigliosa. Peraltro sono iniziate a Bologna le riprese di Lucio, il TV movie dedicato alla vita di Lucio Dalla, peraltro con 13 Pietro che interpreta invece il papà Gianni Morandi. Noi siamo invece nel 96, Lucio Dalla con...

0: Stare lontano da lei non si vive, stare senza di lei mi uccide.
1: Lucio Dalla con canzone dal 1996, il nostro History Kiss. Metti un sabato a Kiss Kiss con Marta e Benny, fatemi dare un bacio enorme alla nostra amica, collega, di tutto, detta la polipetta, Roberta Sepi in regia.
0: La polipetta?
1: Poi te la spiego.
0: Vabbè, poi
1: spiego.
0: Me la spieghi fuori onda con tranquillità. Allora, seconda parte, oggi una versione straordinaria di questo programma, insomma, lungo 3 ore, saremo insieme fino alle 15. In questa parte di programma Marta ha da chiedervi una cosa importante.
1: È ancora valido il modo di dire in Italia auguri ai figli maschi? C'è stato uno studio che ne ha parlato e noi ve lo racconteremo intanto.
0: Subito c'è Sunburn con My Body Isn't Ready.

0: Single Soon con Selena Gomez a chiudere la tripletta con Beyoncé e Shakira e Somber alle 13.10 su Radio Kiss Kiss. Marta e Benny in diretta con Metti un sabato a Kiss Kiss e metti un augurio. Auguri ai figli maschi, si usa ancora? Si dice ancora?
1: Cioè ancora in Italia le persone desiderano come primo figlio un figlio maschio, una cosa assolutamente in disuso. Vi dico che l'Italia la pensa in maniera totalmente differente rispetto al resto del mondo e l'Università Bocconi di Milano si è occupata di questa questione, cercando di ha condotto un sondaggio in cui ha chiesto a persone di tutti i paesi del globo,
0: otto paesi importanti diversi proprio anche per cultura, ha fatto una domanda bella, netta, specifica: se potessi avere un solo figlio
1: e potessi scegliere,
0: ecco, di che sesso lo vorresti, potendo scegliere?
1: Quindi, è chiaro che i figli sono figli, basta che stanno bene, queste sono domande che è ovvio, la risposta è quella, però potendo scegliere, cioè nella nostra mente concettualmente ognuno di noi si è fatto un'idea nell'arco della vita e ha pensato sì, vorrei un figlio maschio oppure vorrei una figlia femmina.
0: Ecco, poi c'è Mauri che dice non ho mai detto avere figli maschi, mai detto a mia figlia che mi ha regalato due splendide nipotine e ovviamente un maschietto sarebbe anche un top, ma l'affetto delle femminucce nei confronti dei genitori e dei nonni non ha eguali. Poi si dice anche un'altra cosa, non so se si usa ancora.
1: Cosa?
0: Cioè che la figlia femmina è un po' più legata al papà e il maschietto alla mamma.
1: Si dice questa cosa anche, è vero. Però ognuno dentro di noi ha avuto magari un desiderio che è anche vergogna ad esprimere. Qual è il desiderio degli italiani? Cosa desiderano maggiormente? Un figlio maschio, una figlia femmina? Desiderano un figlio che sia bene e basta? Ne parliamo tra pochissimo. Adesso Annalisa.

0: Un'amica, appunto, che presume che il sesso sia femminile, ovviamente, come cantano Annalisa e Madame.
1: Ma invece, come vorrebbero il proprio figlio? Se noi italiani avessimo un solo figlio, potessimo scegliere di che sesso lo vorremmo.
0: Ecco, siamo partiti da questo studio della Bocconi, di cui tra poco vi renderemo conto, che ha chiesto ad abitanti di 8 diversi paesi se potessi avere un solo figlio, di che sesso lo vorresti. Partiamo dalle vostre riflessioni.
2: Ciao ragazzi, ciao. Assolutamente figli maschi. Io ne ho avuti due, sono stata fortunata.
0: Ecco, è fortunata perché ne ha avuti due maschi. Questo è il concetto di questa ascoltatrice.
1: Beh, lei si sente fortunata addirittura. Secondo me, insomma, magari c'è chi si sente fortunato con due figlie femmine, voglio dire, no?
3: Buongiorno, Kiss. Paolo da Molfetta. Sto detto auguri a figli maschi, porta iella. Ma perché quando te lo dicono, hai solamente figli maschi.
1: Ma
3: io
1: veramente?
3: Ho due figli maschi. Bisogna cambiare, auguri ai figli femmine.
0: Ecco, lui dice quasi come se te la chiami. E sì, perché poi vedi, io non sono ancora ovviamente papà, però nonostante abbia perso mio padre in tenera età, avevo 5 anni, quindi vorrei in cuor mio anche un maschietto per insomma esorcizzare un po' questo lutto. Però da papà, da futuro probabile papà, ti direi femmina.
1: Perché?
0: Perché non lo so.
1: Cioè, ma come non lo
0: è una
1: so?
0: Cosa
1: devi
0: che
1: dirmi
0: arriva,
1: perché.
0: Mi arriva da dentro. Sono
1: ma
0: quelle
1: da dentro
0: sensazioni,
1: dove?
0: Non è che c'è un motivo
1: ma
0: pratico.
1: Perché? Ah, ho capito perché la fidanzatina di papà. Ho capito. Va bene.
0: A chi vuoi più bene? La solita domanda inutile.
1: Ma non si fanno queste domande.
0: Appunto.
4: Buongiorno, Radio Kiss. Io non ho figli, ma se ne dovessi avere uno, preferirei fosse maschio.
1: Ancora?
4: Perché la vita per i maschi è più semplice.
1: Beh, tra poco vi parliamo di questo studio che ci va giù dritto. E come abbiamo detto, in Italia il modo di dire auguri ai figli maschi potrebbe avere ancora valore. Un valore che invece magari non esiste in tanti altri paesi. Ne parliamo di preciso tra poco. Intanto

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico, con avena e riso, o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura Xpir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono speed o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Kiss, kiss.
10: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sai che non ho mai chiesto a mia mamma se lei desiderava due figlie femmine come ha avuto, e oppure desiderava invece dei figli maschi. Lei avrebbe avuto bisogno di due figli maschi, eh?
2: Ecco, ecco. Sì, per metterla un po' in riga.
1: Esatto, è una monella.
2: Salutiamo mamma Gabriella. Allora, è uno studio antropologico invece molto interessante, che qualcuno dice, beh, ma davvero la Bocconi fa questi studi? Assolutamente sì, perché è importante davvero da un punto di vista sociologico e antropologico capire anche la cultura, come si evoluta e come cambia in base ai contesti. Alla domanda netta, se potessi avere un solo figlio, di che sesso lo vorresti? In Corea del Sud e in Giappone la preferenza per le femmine è netta, quindi lì vedi c'è proprio auguri ai figli femmine. Esatto. Da questo punto di vista, negli Stati Uniti c'è una preferenza per le femmine, anche se più debole rispetto al Giappone e alla Corea del Sud. In Norvegia o ad esempio a Singapore non c'è una preferenza schiacciante, parliamo di 50-50, mentre l'Italia, come la Spagna, ancora ad oggi vede una preferenza per il figlio maschio.
1: Quindi vale ancora.
2: Vale ancora, sì.
1: In modo di dire auguri ai figli maschi.
2: Gli spagnoli ancora più di noi, oltre ancora il 60% degli spagnoli gradirebbe il figlio. È il
1: Ma
2: figlio
1: perché
2: l'ombre,
1: poi?
2: L'ombre,
1: cioè, per una
2: partito.
1: Questione di cognome che poi debba proseguire, che debba essere portato avanti.
2: Probabilmente, come diceva l'ascoltatrice di prima, perché la vita per il maschio è più semplice, perché credono che possa essere più legato, dare una mano, poi non lo so, devi chiedere.
1: Allora,
2: chi
1: se lo chiedi a me, io nella prossima vita col cavolo che nasco donna, io uomo, ma uomo così le
2: ma
1: voglio,
2: stai,
1: le voglio sotto così.
2: Ci sei quasi, se non fosse davvero Tonino, chiamata zio Tonino, Marta. Per gli amici, sentiamo un po' di vocali.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io ho avuto la fortuna di avere la coppia, un maschio e una femmina.
1: Perfetto.
3: Ma avrei desiderato tantissimo avere due femmine e non credo di aver mai augurato in tutta la mia vita, mai detto auguri
1: figli maschi.
3: E figli maschi, ma solo auguri figlie femmine.
1: Ah, vedi, quando uno ha una preferenza assolutamente netta.
4: Ragazzi, la mia prima figlia è stato, come avete detto voi, la principessa di papà. Un sogno, bellissimo, attaccatissima a papà.
1: È così.
4: Però le femmine, quando arrivano all'adolescenza, diventa una lotta. Poi
1: perché
4: il maschio mi ha fatto capire molto meglio il maschio.
2: Ecco, ha capito
1: perché
2: più
1: i papà
2: cose.
1: Sono gelosi, questo è il problema, è che la figlia femmina la vorremmo sempre amoruccio tesoruccio vicino a papà.
2: Invece sai ai genitori di Ed Sheeran cosa hanno augurato?
1: Cosa?
2: Auguri e figlio maschio col capello rosso.
1: Ah beh, certo,
2: così
1: dai.
2: È stato.
1: Come fa a non nascere col capello rosso?
2: Gloss.

0: dance, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Ma la trasformazione estetica di Madonna, nulla contro per l'amor del cielo, ma la riconosco quando canta e a stento la riconosco sui reel di Instagram oppure in giro in TV quando vedo qualcosa che la riguarda direttamente, tipo l'after party insieme a Charlie XCX. Questa è Danceteria nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è un duopolio Italia-Spagna per quanto riguarda la griglia di partenza della MotoGP domattina alle 7 ora italiana. Jorge Martín e Marc Márquez ormai se la giocano loro per quanto riguarda la conquista del titolo iridato di categoria. La sprint questa mattina presto l'ha vinta proprio Marc Márquez, poi Acosta, Bezzecchi, Alex Márquez, Di Giannantonio, Bastianini, Fernandez, questi i primi 8 classificati per quanto riguarda la griglia della MotoGP e la corsa lunga che scatta domattina all'alba. Diciamo che nell'est asiatico in questo periodo dell'anno si stanno svolgendo gli eventi sportivi più importanti tra il tennis, la Formula 1 e la MotoGP, e quindi per noi appassionati il fuso orario è piuttosto importante. Già T-Ranks, questa I See.

Molte fanbase aspettavano rispettivamente quella di Geolie e Achille Lauro con Per Noi. Questa è Radio Kiss Kiss, un abbraccio ad una tassista speciale di Roma, come tanti tassisti non solo della capitale che abbraccio e saluto. Sta ritrovando Radio Kiss Kiss, mi è arrivato un WhatsApp da parte di un mio fratello di radio, che è Claudio, che saluto, che dice: ma come, ascoltano Radio Kiss Kiss, ascoltano te e non me? Sì, ascoltano me, Claudio. Lo saluto, Claudio Guerrini, è un amico da sempre davvero, e tutti i tassisti di Roma che sono su Radio Kiss Kiss. Questo mi fa molto ma molto piacere. Goditi Io Tu e il Weekend insieme fino alle 18 e tutta la nostra programmazione. Amica tassista Charlie Fu Claudio, ti è, ecco.

stiloso Charlie Puth 2017 con Attention. Ci stiamo prendendo gusto, facciamo direttamente la storia della musica non da un passato recente ma da un passato remoto. Rita Tassista, sei la numero uno. Così per chiudere il cerchio, andiamo nel 1986, 40 anni da You Give Love a Bad Name, il disco spartiacque per il successo di Jon Bon Jovi e la sua band che portava appunto il suo nome prima di diventare una star solistica, appunto Bon Jovi. Il rock con il pop, combo

Tutti pensavano a un fenomeno passeggero, c'erano i Bon Jovi appena nati, almeno nel successo anche europeo, Europe, e poi John Bon Jovi ha scritto la storia. You Give Love a Bad Name. Prima abbiamo parlato di Rod Laver Cup e dello show di Agassi, richiesto dalla nostra ascoltatrice per commentare quello che ha combinato l'ex numero uno americano del tennis durante la premiazione del Team Europe, e John Bon Jovi era accanto proprio a Roger Federer parlando di tennis, di sport e musica insieme. Io non ho ancora regalato la maglietta celebrativa, quindi dovrò scegliere tra tutti i messaggi arrivati dalle 15 in poi via WhatsApp da parte vostra, quindi magari da un momento all'altro posso chiamare uno o una di voi. Pronti via, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: Sì. Secondo me anche Luis Capaldi, urlando Someone You Loved, desidera la maglietta celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma Luis, devi mandare un WhatsApp e poi rispondere, casomai, quando ti chiamiamo, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Proviamo invece con Daniela. Squillerà il suo telefono? Coglierà questa occasione? Sentiamo tra qualche istante se tutto...
1: Pronto,
0: Daniela, sono Stefano di Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio.
1: Ehi, ciao.
0: Quale radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva! E allora... Applausi per te, non solo per Fibra, e ti regalo la t-shirt celebrativa Ti Voglio Bene. Un abbraccio,
1: grazie,
0: a presto.
1: Grazie, grazie, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Rispondi e vinci.

0: Ci siamo affezionati a questi ragazzi, i cosmonauti borghesi, perché ieri sera ha seguito Radio Kiss Kiss all'interno di O2 e Kiss Kiss dopo le 21. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con loro che hanno vissuto la nostra atmosfera anche di sera quando facciamo comitiva durante la settimana. Questa è la loro nuova, si chiama Gomma Americana e tante altre sorprese. Seguite questi ragazzi, meritano tutta la vostra attenzione. Prima con la tassista di Roma abbiamo scatenato l'inferno e scateniamo l'inferno, davvero molto simpatico, carina, grazie anche alla complicità del mio amico Claudio. Però ci sono i tassisti di tutta Italia.
1: Ciao, sono Ilaria, tassista di Milano, e sul mio taxi si ascolta Radio Kiss Kiss.
0: Perfetto.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: C'era una trasmissione televisiva Milano-Roma fatta in taxi e in automobile, e saluto tutti i tassisti di tutta Italia che sono chiamati all'azione a chiamare i loro colleghi. Metti Radio Kiss Kiss, dillo a tutti, davvero. One Republic, I am worried.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
6: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
7: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
6: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Yes.

con Tommaso Paradiso. Rientriamo su Roma perché è tempo di derby questo pomeriggio. Sì, avete capito bene, non al maschile ma al femminile, e non è mai una partita come le altre. Grazie anche alla segnalazione del nostro ascoltatore Mauri, che abbraccio. Si gioca allo stadio Tre Fontane a partire dalle ore 18 Roma-Lazio. È sempre un derby al maschile ma anche al femminile, quindi si prepara un'atmosfera decisamente infuocata, e il calcio femminile, sapete, ormai da una dozzina d'anni a questa parte presenta anche quale eccellenza italiana, la nazionale maggiore di calcio delle ragazze. È un campionato sempre più seguito. Qualche giorno fa c'è stata la Women's Cup, che è l'antipasto del campionato, con tante amiche che sono appassionate di calcio quali ascoltatrice, e tante che giocano e si cimentano per la loro squadra del cuore attivamente. Questo è il pomeriggio delle vostre passioni, c'è Io, Tu e il Weekend. Dashboard Confessional, Belle of the Boulevard.

dell'estate 2025, Nations League, che dopo il pareggio dell'Italia e la vittoria del Belgio di De Bruyne torna in campo alle 18 ad esempio con Croazia Inghilterra. Ci sono tanti amici della Serie A che giocano in particolare con la Croazia, con Modric, Pasalic e via via un po' di sorprese come Baturina, che è stata davvero la sorpresa più eclatante del Como della scorsa stagione, portato anche da lui nella Champions League 2026-2027. Questa sera gioca la Spagna del fenomeno Yamal e poi lunedì tocca di nuovo agli azzurri di Roberto Mancini in casa, questa volta contro la Turchia. Tra poco invece

0: una delle band pop più longeve della storia, ovvero i Maroon 5, quel fenomeno di Kendrick Lamar come feat per I Don't Wanna Know. Le lentiggini invece, come novità e come metafora, che diventano il simbolo di un ricordo indimenticabile che resiste al tempo dopo una grande storia d'amore. E a raccontarci tutto questo, Settembre, Andrea, la sua nuova canzone.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: insieme a Daira Star con Woman, posizione numero 6 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, sempre più vicini al podio, ma andiamo alla posizione numero 5, che è una canzone che sta ottenendo tanto successo, quella di Ernie, ed è una dedica a Milano.
1: Che nome dà

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il caffè può aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life coach.

IMTV Music Awards 2026 con più nomination di chiunque altro e ne ha convertite ben 7. Ve ne dico giusto qualcuna: Artist of the Year, Best Album per Confession 2 e poi ancora Best Dance, Best Collaboration, insomma fa incetta di premi ed è la protagonista assoluta di questa kermesse mondiale che si è tenuta a Los Angeles. Era Danceteria inserita nella Kiss Kiss Pro Chart alla posizione numero 4. Bene, siamo pronti a spoilerare il podio. Posizione numero 3 per la nuova di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi.

ragazzi, Cesare Cremonini, posizione numero 3 nella Kiss Kiss Play Chart ed è anche una new entry. Saliamo, lo facciamo invece con la posizione numero 2 occupata da Miley con Best Persuades.

Il titolo gioca un po' su questa storia del basso che convince. Infatti lei ha detto in un'intervista: io non voglio convincervi a ballare, ma lo farà il basso per voi. E infatti il basso l'ha fatta anche andare in vetta a quasi tutte le classifiche globali. Sto parlando di Miley Cyrus. Guai ad inserire il cognome, perché ad un certo punto della vita, non si sa perché, alcuni artisti scelgono di togliere il cognome dal nome d'arte, quindi è semplicemente Miley. Io vi do appuntamento al prossimo sabato, sono volate le nostre due ore insieme, ci ritroviamo qui su Radio Kiss Kiss dalle 18 alle 20 e anche in TV al canale 158, così potete vederla questa musica più bella. E vi lascio con la nuova numero 1, ci ha messo pochissimo a conquistare la vetta della Kiss Kiss Play Chart, Marrakesh e Gue insieme, che sono davvero uno spettacolo, con Casini, da Adriana Petro. Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss Kiss. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
2: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

0: e Kiss the Weekend.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
5: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
5: Le piastrelle?
1: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.